ke lebogile kgale di tshene re sa bušara le tamisha go le gausi mo le ka ba go le thile di tshele le gona ge re ile kola misong e re hwetse ranta re kishwa ka diranta tshelo so metsela le di sente tshe masome tshela ne ge ba petjwa le dollara ya United States of America ge ba petjwa le ponta Britain re kishwa ka diranta tshe masome pedi pedi le di sente tshelo so meswai ge ba petjwa le euro re kishwa ka diranta tshelo so mesinyane le di sente jenne euro ga ba le re kishwa ka dollara le di sente tshelo so ne dollara ga ba le re kishwa ka diranta tshelo kholo masome tshela thara go isha go di sente tshe masome ne tshela ge ba petjwa le yen ya Japan ge le nageng ya China re kishwa ka diwane tshe tshela le di sente tshe masome shupa tshela nageng ya India re kishwa ka dirupi tshe masome senyane tlhano le di sente tshe masome tshela ne re ruma ka theko ya dirafa re thoma ka gauta yone re kishwa ka di dollar tshe dikiti tshe ne go isha go di sente tshe masome tshela senyane platinum re kishwa ka di dollar tshe sekete le di ranta tshe magolo tshela go isha go di sente tshe ne ounce oli e tala sa tlotlogo ya brand re kishwa ka di dollar tshe dikiti tshe masome seswai senyane go isha go di sente tshe masome tharo barrel ke tsone tshe tsa me baraka misong ya le hone ke lebogile ga di tshe

le etswa go pure magic go tla go bola gore ke vuyo mokwena Peter mokwena le Nomonde MCZ ke bona ba ile goreng e be le setlhopha sa pure magic a ka tlholwa lutho ke kubitso la kosha se pagare go tswa go iriele ya botselela e re go gore na Mashilo Modlule o re tshwaregeng dumela Mashilo hey ne be re o tlholosetse o re tshwaregeng weshu

0: bona letse tshe go mo mokokotlo dulo go sele le moloko mashamaite go taba golo
1: o re go go sefela le mabaka o go gate ka moshito o tele tshe o di direga go ka monanageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenano la taba golo

ba re re gelogile ga ka ka re tla botšiša tsela go mang ya tsela ya nnete ke Jesu a re tlang re mmatle ba hetsu ke na City Modiba send putu ga mahlo tsa iri ya bobedi re le di re dilitile ka titelo e golo.